0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola, seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Giacomo e nel luogo, nel posto Svetiaco San Giacomo, è festa in paese. Dopo la messa solenne, la popolazione locale si riunisce per godersi un programma di intrattenimento festoso. Il programma prevede alle 19 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria, alle ore 21 festa popolare con cibo, bevande e esibizione del gruppo Mazzaclini. Siete cordialmente invitati. Domani a Neresine iniziano i giochi estivi di Neresine. Inizio alle ore 20:30 sulla piazza Studenas di Neresine. Oggi è il secondo giorno del Jazz Festival di Lussino. Si esibiranno artisti e musicisti sul palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazor con inizio alle ore 21 per tutti gli amanti del jazz, che sono cordialmente invitati. Oggi a Sansego iniziano le serate musicali di Sansego e dureranno fino al 1° agosto. Siete cordialmente invitati alle bellissime serate musicali nella cornice della Isola della Sabbia Sansego-Sussac. In occasione della festività di San Gioacchino e Sant'Anna di domani 26 luglio, questa sera sul monte Sant'Anna a Lussingrande sarà acceso il falò, la coleda, a suono di fisarmonica e divertimento.
2: Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lussinpiccolo Mali Loshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lussino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lussino dai loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
1: Previsioni del tempo per oggi: nuvoloso moderato con periodi di sole.
3: Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.

0: Le gustoso.
1: Il croccante di Lussino, l'orgoglio della nostra isola, dalla corte di Vienna fino al Guinness dei primati. Un dolce raffinato dei capitani lussignani, tradizionalmente spezzato con una spada come simbolo di buona fortuna.
0: Questa tradizione locale è racchiusa perfettamente nel nostro souvenir premiato a livello internazionale, Crocantessa. Un croccante alle mandorle in formato da viaggio, ideale da gustare personalmente o da regalare alle persone care. Potete trovare il croccante di Lussino Crocantessa presso la gelateria e pasticceria Moby Dick a Nerezzine, a Lussin Grande e a Lussin Piccolo. E ricordate, spezzatelo per avere fortuna.
2: Evo nas opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.

0: Siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Gentili ospiti, ascoltate le notizie, le attualità, le informazioni sugli eventi previsti e le previsioni del tempo. Durante la vostra permanenza sulla nostra isola seguiteci su 92.8 MHz o tramite il streaming oppure sul sito web www.jadranka.hr. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Giacomo e nel luogo, nel posto Sveti Jacob San Giacomo, è festa in paese. Dopo la messa solenne, la popolazione locale si riunisce per godersi un programma di intrattenimento festoso. Il programma prevede alle 19 la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria, alle ore 21 festa popolare con cibo, bevande e esibizione del gruppo Mazzaclini. Siete cordialmente invitati. Domani a Neresine iniziano i giochi estivi di Neresine. Inizio alle ore 20:30 sulla piazza Studenac di Neresine. Oggi, il secondo giorno del Jazz Festival di Lussino, si esibiranno artisti e musicisti sul palcoscenico estivo del cinema Vladimir Nazor con inizio alle ore 21 per tutti gli amanti del jazz, che sono cordialmente invitati. Oggi a Sansego iniziano le serate musicali di Sansego e dureranno fino al 1° agosto. Siete cordialmente invitati alle bellissime serate musicali nella cornice della Isola della Sabbia Sansego Sussac. In occasione della festività di San Gioacchino e Sant'Anna di domani 26 luglio, questa sera sul Monte Sant'Anna a Lussingrande sarà acceso il falò, la coleda, a suono di fisarmonica e divertimento.
2: Il giardino profumato lussignano, vivaio di erbe medicinali dell'isola, a Lussinpiccolo Mali Loshin. Con l'aiuto di una guida specializzata, i visitatori possono conoscere la ricca flora dell'isola, le proprietà medicinali delle erbe e acquistare un souvenir tipico dell'isola. Secondo una ricerca sull'arcipelago di Loshin e Zres, cioè Lussino e Cherso, sono state identificate 1018 specie vegetali, di cui alla flora autoctona appartengono 939 specie. Da queste, 230 specie sono piante medicinali. Circa 80 specie, per lo più piante esotiche, sono state portate da altre parti del mondo. Le hanno portato i capitani e marinai di Lussino dai loro viaggi lontani e le hanno piantato nei loro giardini. Si tratta talvolta di piante che crescono al sud della Dalmazia o della Sicilia e per il clima mite si mantengono anche qui.
1: Previsioni del tempo per domani.
2: È previsto tempo instabile con possibilità di rovesci locali. Cari amici, tanto relax e belle giornate. A domani da Ileana.